0: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: On my list I insisted that kissing must be crossed off.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Allora non lo faccio più.

sei la foglia, il frutto, il fiore, il ramo, il mare che ripete t'amo. E cosa c'è lassù se non è il sole e la luna? Io non lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, che sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto ma fingevi.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari non sarà, magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Buongiorno così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: carne.
1: Ah, benvenuto nella tua auto. Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi dab.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Sono le 3.

Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: defunto.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero rimango presente

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: Sono le 4:01.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

persecución.

0: Meglio così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

non mi guardo più. Io mi troverei brutta quando tu non sei accanto a me. Non sopporto più.

questo amore vinto, se continuerà, solo come me creperà, povera idiota che si addormenterà ascoltando la mia

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.
4: Sdraiato a te.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Fermo Così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

dimmi che l'amore mi scederà. Tutto giorno, te sette.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
1: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

E adesso che risiamo ancora qui, chissà se si ripete oppure no.

benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Cibu, cibu.
3: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

specialmente in gennaio. Perdoniamo un po' di più, specialmente in gennaio. Camminiamo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Galileo Notizie.
2: Buona domenica da Alessandro Cisilin. Prima dei confini ci sono le persone, forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
2: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora in Italia parliamo dell'estate nera, dei femminicidi, acceso il dibattito sulla prevenzione di questa piaga nazionale, soprattutto in reazione al caso di Tania Terrin. Laura Supino.
4: Luigia Fortunato, Tania Spirindio, Daphne Rebaudo, Daniela Florea, Tania Terrin, Ornella Forestano, Ioanna Rossi. 7 femminicidi accertati in un mese, vittime di un'estate nera sul fronte della violenza di genere, 5 nella sola settimana di Ferragosto. A questi si aggiungono quelli di Carmela Bifano, il cui marito nega responsabilità, e di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, uccisa dal figlio, un 31enne con problemi psichiatrici. Una scia di sangue che non si arresta nonostante i dati del Viminale indichino come il reato sia in calo del 37%. Nella gran parte dei casi si tratta di crimini annunciati, preceduti da segnalazioni e denunce che però non si traducono in misure di protezione efficaci. Emblematico il caso di Tania Terrin, l'autopsia ne ha accertato la morte per strangolamento da parte dell'ex che poi si è tolto la vita. La vittima lo aveva denunciato solo pochi mesi fa per un tentativo di strangolamento accertato da un ricovero in ospedale. Keber aveva però ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui in passato le denunce di altre 3 donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia che dal canto suo lamenta una mancanza di risorse a fronte di un numero elevatissimo di denunce da codice rosso, circa 13 al giorno.
2: Dramma nel Salento, dove una ragazza di 17 anni, Benedetta Daniele, è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva preso un convoglio a Lecce, a una ventina di chilometri di distanza, per fare una sorpresa al fidanzato. All'arrivo avrebbe attraversato i binari senza accorgersi del giungere del mezzo. La ragazza sarebbe morta sul posto. Secondo testimonianze confermate dal padre, nel momento dell'impatto stava parlando al telefono. E tragedia ad Allumiere, nell'estremo nord della provincia di Roma, dove sono stati trovati senza vita i corpi di un 36enne e un 15enne all'interno dello stand gastronomico che avevano allestito in vista di una popolare manifestazione locale, il Palio delle Contrade. Sarebbero morti per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso. Sconvolto il sindaco Landi, che conferma l'evento odierno ma al minimo indispensabile, senza musica e DJ set. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
5: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli, tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri campioni d'Italia in carica hanno battuto il Monza per 4-1. Divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
6: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
5: A Marassi, Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, Corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane, con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese-Como, vantaggio friulano con Camarà. Nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiudono Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set dalla francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. Un cenno alla pallavolo infine: dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile. A Göteborg le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. E con questo per ora è tutto, buona giornata.
7: Sono le 9:08.
8: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
9: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
8: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
10: Per questo c'è PrestiPay.
9: Chi ha parlato?
8: È la speaker, siamo in uno spot.
10: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
8: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
9: Chiedilo alla speaker.
8: Mi ha detto che ha mal di testa.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
11: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
12: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo. Sentimento che passa da solo a parlare di noi. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

la Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio, la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram.

Iniziano le trasmissioni in diretta di Nuova Radio Galileo Terni. Allora, buongiorno a tutti amici. Io ho cambiato mestiere perché sono venuto alla radio e devo dire sto guidando un'astronave, perché qui hanno fatto un lavoro pazzesco, tutto un'astronave, chiamiamola così, un'astronave. Benissimo, allora oggi godo, sudo, ma non sudo per il caldo, perché qua speriamo che Dio ce la mandi buona, come diceva il sacrista, eh? Allora, cosa avete combinato? Io sono 2 settimane che non ci sentiamo e ditemi cosa avete combinato in tutto questo tempo. Chi è partito, chi ritorna, chi si arrabbia ancora, perché c'è ancora gente che si arrabbia. Ho ascoltato prima qui, e mentre stavo venendo qua all'incrocio si sono quasi accapigliati. E vabbè, accade anche questo. Benissimo, allora io stavo cercando anche il brano per dopo, intanto che sto facendo qua, perché oggi abbiate un po' di pazienza, perché devo prendere veramente pratica. Innanzitutto vi dico che sono Gianni Chinesi, non ve l'ho detto, come ogni domenica mattina sono qua con voi e non vi do il numero del telefono, perché cioè, con tutti questi lavori, queste cose, il telefono non so cosa sia successo, ma deve intervenire il gestore, quindi sicuramente lo faranno domani. E noi staremo insieme lo stesso, dai, tanto va bene così.

che si riprende piano piano, sì, ci stiamo riprendendo dalle vacanze. Tornerà in settimana anche l'ultima ondata, speriamo, di grande caldo, e lasciamolo fare perché a noi ci fa bene, facciamo finta che ci fa bene alle ossa. E intanto sto cercando il brano, come vi dicevo, abbiate un attimino di pazienza perché vediamo un po' se è questo qua che Marchetto ci ha chiesto, questo brano, vediamo se lui, eccolo qua. Allora Marchetto lo dedica, Marchetto, sono riuscito a trovarlo al volo mentre parlavo, cercavo di parlare, eccolo, quindi bomba non bomba per nonna Lilli, per Roberta e naturalmente per le due Romine, di cui una è il tuo grande amore. Ciao Marchetto.

noi. E questo brano ce l'ha richiesto il nostro Marchetto, Marchetto che lo dedica a nonna Lilli, lo dedica a, a Roberta e a Romina e poi anche all'altra Romina che è il suo grande amore. Marchetto, sei un mito. Però è un peccato che non posso. Ogni tanto guardo verso il telefono e lo vedo assopito. Però non vi do il numero perché non funziona la linea oggi.

0: Bene, questo è il brano scelto dal nostro Marchetto per nonna Lilli, per Roberta, per le due Romine. Una è il suo amore, quindi eccolo qua. Dopo questo brano, io ecco, adesso ne ho due davanti e non so cosa scegliere. Io scelgo questo perché a me piace, quindi lo propongo subito. Eccolo qua. Scusatemi un attimo perché...
1: Stare

0: più.
1: Eccolo qua, eccolo qua. Abbiamo avuto con noi Noemi, quindi è stato un bel brano. Stavo dicendo prima che, scusatemi magari se vado un pochino a rilento, però io qui sto guidando un'astronave tutto nuovo, tutto bello, tutto ultramoderno, ecco. E quindi tecnologicamente siamo imbattibili oggi. È solo che devo un pochino... È come chi guida la macchina con la guida a destra. I primi momenti sono un po' così, ecco. E vi ripeto, non vi do il numero del telefono perché deve metterci le mani l'operatore.

Sì, però un saluto al nostro amico, Cosimo. E che ci sono sempre, forse non lo voglio più. Allora, stavo dicendo, mando un saluto al nostro amico Cosimo e a Greta, che è con lui su in Alta Italia, ci stanno ascoltando con i mezzi che la tecnologia mette a disposizione. Ci stanno ascoltando sul sito e sono in Friuli loro.

Summer Funk. Eh sì, balliamo Summer Funk. Tanto il dinero, ma il dinero non conta. Eccolo qua, se n'è andato anche lui e mi è passato questo brano, già l'avevo proposto qualche settimana fa e non è recente, però ha sempre un suo mordente, un suo è bello, ecco, andiamo con lui. Solo musica vera questo brano, Paul Young.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Cibu, cibu.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Eccoci qua, tocca a noi, andiamo così. Ecco, mi manca il caschetto, così posso dire ho guidato un'astronave oggi. Il caschetto apposta con le lucine, con le cose, tipo dopo natalizio.

eccolo qua, Tino Mancino e Nula. E adesso andiamo a cercare un altro brano, un brano un po' spensierato, perché, perché deve essere così, la vita deve essere così. Non accendi la, la TV e trovi sempre quella. Sempre quella notizia solita di femminicidi, perché magari noi, noi non siamo, non lo so, magari dobbiamo, dobbiamo rivedere molte cose su sia l'uomo sia vabbè, la, la donna, non, non credo. E quindi, perché non bisogna mai arrivare a certe cose brutte, e proprio lasciamo perdere, perché sennò entro in un argomento che ci facciamo mezzogiorno. Eccolo qua, intanto ascoltiamoci questo, questo brano è bello, perché, perché è bello, due voci bellissime, Carl Brave ed Elisa.

Elisa Carbrave, eccolo qua, è terminato, terminato, quindi, quindi cosa facciamo adesso? Come diceva un tempo il nostro, eccolo qua, cerchiamone subito un altro, dai, facciamo così, vediamo se riusciamo a trovarlo, qui no, qui no, qui no, vediamo un po', vediamo un po', e vabbè, in caso mandiamo, ne mandiamo un altro ancora, e, perché cercavo proprio questo, Emanuele. Ecco, c'è tante versioni ma non riesco a trovare, quindi, quindi mandiamo, mandiamo un'altra cosa prima, dai, mandiamo alla fine di un lavoro e molti ricorderanno bene questo, questo brano molto, molto vero, molta verità della loro vita. Riccardo Fogli.

alla fine di un lavoro si fanno anche queste riflessioni quando si rientra. La follia sempre. Se la vita non è strana, non può essere che non la mia. Benissimo, abbiamo fatto scorrere anche Riccardo Fogli, adesso cerco un brano che l'abbiamo passato un paio di volte nell'arco dell'estate, quindi andiamo ancora con lui, e se lo troviamo sempre, perché qui c'è un pochino un problema, eccolo qua, abbiamo trovato. E questo brano lo dedico a tutte le persone che sono già tornate dal mare, qualcun altro che parte, che è partito, sta partendo, e sono pochi, la minoranza, però ce ne sono che optano per la seconda quindicina di agosto, settembre, perché lo trovano più bello, mettiamola così. E poi si ritrovano magari con un brano tipo questo del professor Battiato.

questa mattina sono, ho anche un supporto, perché ho un tecnico questa mattina che mi sta

vogliono le istruzioni e non sono quelle della pentola a pressione, naturalmente ci sono istruzioni vere. Comunque saluto anche Emanuele Bellicci che ha fatto una capatina, mi ha un pochino spiegato il tutto e non si è allontanato, credo che sia dentro, che sia nei nostri studi in giro di qua, quindi lo ringrazio vivamente. Poi lui sarà anche dopo di me, credo che sì, sicuramente c'è lui dopo di me questa mattina, come tutte le domeniche. Non ci sarà Nicolò perché è in colonia, quindi torna la prossima settimana. Eccolo qua, adesso andiamo con un brano che a me piace abbastanza, perché è stato complice dell'estate questo, è stato ci ha fatto un po' compagnia, dai. E chissà quanti avranno rimediato o acciuffato, no, acciuffato non mi piace.

Siete sempre in compagnia di Gianni Chinesi, Nuova Radio Galileo Terni. E non vi do il numero del telefono, non ve lo do perché non posso darvelo, quindi non è che mi viene imposto di non darvelo. Stiamo aspettando il tecnico, quindi il telefono non c'è. Allora, adesso andiamo con questo brano che questo qua che a me piace lo stesso. Sì, dai, che bella questa qua. Magari ballarla sulla spiaggia.

0: eccoli qua, dopo di loro facciamo un'altra cosa.
1: Galileo Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa e in un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz, rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiano si è spenta, a 93 anni, Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati. Dagli anni 60 fino ad oggi ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Morodillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani, da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La serie è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza, vittorie corsare di Napoli e Cagliari rispettivamente sul Genoa e a Parma, 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, alle 20:45 avremo Atalanta Sassuolo e Torino Milan, domani chiuderanno Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda, in prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Sono le 10:03.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
0: Eccomi, tocca a noi, tocca a noi. Allora, con tutte queste luci, queste finestre, queste... troppo bello, troppo bello. Bisogna imparare, bisogna imparare perché ci vuole... Allora, c'era un brano che diceva: perché ci vuole orecchio, qui ci vuole mano, ci vuole mente, ci vuole tutto. E quindi ringraziamo la nuova Radio Tele Galileo e per tutte queste belle cose che hanno installato, e andiamo con una bella canzone d'amore. D'amore perché, e l'amore adesso dovrà trionfare un po' su tutto, perché sembra il mondo, sembra che si sia impazzito, quindi noi puntiamo sull'amore.

0: Benissimo, oggi chissà cosa fate, cosa combinate. C'è chi disfa le valigie, chi magari se ne va a fare una spaghettata fuori, una grigliata, perché no? Il tempo lo permette, quindi vamos! Eccolo qua, mandiamo via, facciamo terminare, mandiamo Tiziano Ferro in archivio per il momento. E io voglio mandare un saluto a tutte le ragazze e le signore che stanno alla RSA di Castel Giorgio, che ascoltano questa radio, ascoltano la radio, ascoltano noi e sono sintonizzate quasi tutto il giorno, quindi un saluto speciale a voi e speriamo che oggi qualcuno, invece di andare al mare o al lago, prima di muoversi faccia una capatina per un saluto, per un abbraccio, un bacio, perché lo meritate. E le persone che dovrebbero venire ad abbracciarvi sanno che se possono farlo lo devono a voi. A voi piace Amedeo Minghi, quindi andiamo con Amedeo.
1: Tradiscono i decenni.

tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai

0: E salutiamo su questo brano, sulle note di Amedeo Minghi, le signore, le ragazze del RSA di Castel Giorgio. E buona domenica, vi auguro, e fate le brave, mi raccomando. E adesso invece proviamo a fare un'altra cosa, vediamo se ritrovo, eccolo qua.
1: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
2: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
1: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
1: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
1: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
1: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice. Il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Allora eccoci qua per eccoci qua con una botta di nostalgia, come dico io spesso, quella che dà voce al cuore con il nostro angolo dei ricordi, chissà quanti magari si sono innamorati con questi brani, chissà quanti invece hanno portato avanti quell'amore, invece, oppure altri che se ne sono andati, chi in Sudafrica, chi in Australia, chissà. Comunque io, ecco, propongo questo brano bellissimo di Michele Zarrillo. Poi per qualcuno ci sarà anche qualche parola che scombussola il cuore, eh? Buona domenica mattina.

E questo brano era, è la nostra botta di nostalgia, come la chiamo io. È belli, un bel brano, dai, davvero, Michele Zarrillo, di un po' di tempo fa, e ce lo siamo ascoltati. Io invece adesso sto cercando ancora un'altra cosa, vediamo se la trovo subito. Forse sì, va bene, andiamo così con questa versione, dai. E questo brano lo voglio mandare a tutte le belle ragazze, perché lo meritano, perché è bello anche il brano, dai, le parole intense, dai. Vasco Rossi.

0: A proposito di belle ragazze, voglio fare gli auguri. Voglio fare gli auguri alla nostra amica Greta, 19 anni. Si può dire, si può dire 19 anni. Complimenti Greta. Greta ci ascolta, ci sta ascoltando su dal nord Italia, quindi esattamente dal Friuli, credo. O di lì, o di lì.
1: Io credo di no.
0: Standing ovation.

for you. On your back. Ecco, rinnovo ancora gli auguri per

Standing Ovation, e l'abbiamo dedicato a Greta per il suo compleanno, Standing Ovation, Ovation, per i suoi tanti tanti auguri. Greta 19, Greta 19. Vasco Rossi, vi ricordo che siete in compagnia di Gianni Chinesi come ogni domenica mattina qui davanti all'astronave. Dove sto cercando di capirci qualcosa, però piano piano. Ogni tanto magari c'è qualche buco, ma ancora no, ancora non. Forse uno piccolo piccolo all'inizio. Bene, dopo Vasco io vorrei provare ad inserire un altro cantante. Vediamo se ce la facciamo, se è lui o non è lui. Lui è lui, però. Vediamo, sì, forse proviamo questo. Chissà, proviamo questa versione.

0: Vediamo un attimo cosa è successo di qua. Forse era.
1: Mi sia passato di già.
0: È successo qualcosa che non ho capito, quindi non ve lo so spiegare.

0: sì, eclissi del cuore sarà. Quindi adesso invece facciamo un'altra cosa, non andiamo in eclissi, ma andiamo.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29.

0: agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere, dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
2: Radio Galileo, una radio, tante città.
3: Eccoci, eccoci ancora, ancora noi. Andiamo con un altro brano, un altro. Facciamo scorrere questa domenica bella. Ce la fa, ce la fa. Ce la fa. Ma certo che ce la fa. It's murder on the dance floor. You better not kill. Solo musica vera, Gianni Chinesi, domenica mattina.

Eccola qua, la nostra Sofì se ne va e quindi proviamo ad inserire un altro brano, vediamo dov'è. Sì, proviamo questo, perché poi quando cerchi un brano ne vengono fuori 50, ecco, hanno l'originale, il remaster e altri rifatti in un certo modo, eccetera, eccetera. Però ecco, noi ne scegliamo uno, saltiamo di qua e lo proviamo subito. Lo proviamo.

messaggio, mandiamo a Greta gli auguri per il suo 19° compleanno. Ciao Greta, tanti auguri e buon compleanno, e mangia tanto.

praticamente io. Sono sempre io. Va bene, allora di nuovo scusami Greta che non avevo letto il messaggio, quindi per la richiesta di questo brano ti avevo salutato in un altro e adesso siamo pari, siamo a posto. Bene, benissimo, allora noi andiamo avanti con cosa? Andiamo avanti con vediamo un po', perché mi viene anche un pochino questo cos'è questo brano? Vediamo cosa ci narra.

0: Che gusto c'è, che gusto c'è. Che gusto c'è. Eccola qua. Allora Fabi Fibra e Pietro 13 o 13 Pietro. Eccoli qua. Noi invece intanto facciamo.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
0: Eccoci qua e andiamo con lei, con la mitica Annalisa.

Ci provassi con me, perché no? Io ti aspetto, Annalisa, quindi ecco, vabbè, non sono esibizionista, ma un po' di più. Benissimo, allora intanto sto cercando il prossimo brano che sta arrivando. È lui, ma certo che è lui. È carino, dai. La mettiamo che ci accompagna verso la fine di agosto, poi a settembre si vedrà.

Rolling Stones, eccolo qua, benissimo. Oh, allora adesso sto cercando un brano un pochino datato, però che è sempre bello. Vediamo se, se lo trovo subito. E però volevo anche dire un'altra cosa. Non stavo, intanto mi scorrono anche le immagini dei politici che stanno, vengono dalle, sono tutti abbronzati, tutti. Belli no, belli assolutamente no, però sono, sono abbronzati, hanno fatto le loro vacanze, continueranno a farle, eccetera. E quelli che si preoccupano di noi, si preoccupano per chi prende 500-600 euro di pensione, e, per altri magari con, che sono pagati a 5 euro l'ora, 4 euro l'ora, perché poi 5 sono lorde, ecco, si preoccupano tanto delle, delle, degli stipendi e delle, delle pensioni minime. Loro che viaggiano con i loro 20.000 euro si preoccupano di noi, bravi, bravi, bravissimi. Il sole credo che abbia fatto il suo lavoro sulle, sulle teste. Ecco, intanto ho trovato il brano.

0: Eccola qua la nostra Angun, bellissima oltretutto. Bene, bene, dopo Angun scegliamo.
1: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
2: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
1: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
1: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
1: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
1: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
0: Eccolo qua. Allora siamo verso, sono le 11:02 minuti, siamo indirizzati verso la fine. Adesso aspettiamo dall'altro studio Emanuele Bellicci, che poi continuerà lui perché lo merita. Vabbè, ci sta, ci sta.

Eccoci qua. Allora, stavo dicendo che sul prossimo brano, non so se è quello che cercavo io, ma è, cioè, come versione, il brano è lui, perché è lui, però cercavo una versione particolare, dovrebbe essere questa qua, dovrebbe. Quindi vi lascio, vi do appuntamento alla prossima settimana, la prossima domenica alle ore 9, e Gianni Chinesi se ne va, ancora decidiamo dove si va a pranzo, dove si va in tante altre circostanze. Bene, e buon pomeriggio, buona domenica, buona settimana. Ci sentiamo domenica, fate i bravi e mi raccomando, ciao ciao da Gianni Chinesi.

0: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella a Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiano. Si è spenta a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati. Dagli anni 60 fino a oggi ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Morodillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La serie è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza, vittorie corsare di Napoli e Cagliari rispettivamente sul Genoa e a Parma, 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, alle 20:45 avremo Atalanta Sassuolo e Torino Milan, domani chiuderanno Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Sono le 11 e 14 minuti.
0: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Una storia che vale, Laura Pausini. Iniziamo il nostro appuntamento con la Domenica Galileiana con Emanuele Bellicci. Buongiorno a tutti, un attimo di pausa e poi anche l'almanacco si parte.
1: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

mondiale campionaria del peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.

nostra domenica galileiana, come dicevamo, quella di oggi. Oggi siamo al 23 di agosto, ovviamente 2026, quello è chiaro. 235esimo giorno dell'anno, 35esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 130 giorni. Chiesa Cattolica ci ricorda Santa Rosa da Lima, che è la protettrice di giardinieri e suore domenicane. Santa Rosa da Lima, oggi 23 agosto. Accade oggi Sacco e Vanzetti condannati a morte. 19 minuti dopo la mezzanotte nella prigione di Charleston, vicino Boston, Nicola Sacco viene giustiziato sulla sedia elettrica. 7 minuti dopo la stessa sorte tocca al suo amico Bartolomeo Vanzetti. Alla notizia dell'esecuzione per le strade di mezzo mondo si scatenano le proteste di migliaia di persone che hanno seguito l'intera vicenda dei due immigrati italiani, sperando in un epilogo diverso. Processo fortemente condizionato dal clima politico dell'epoca, che ha dipinto come due spietati assassini e terroristi un ciabattino originario di Torre Maggiore di Foggia, Sacco appunto, e un pescivendolo nativo del Cunese, Vanzetti. Era il 23 agosto di 99 anni fa, 1927. E nel 1904, 122 anni fa per l'esattezza, Witt brevetta le catene da neve. Nei primi decenni di vita dell'automobile si viaggiava tutt'altro che sicuri, in particolari condizioni e su terreni stabili. Ma già nel 1904 l'americano Witt inventa le catene da neve, quindi insomma una cosa molto molto interessante, dobbiamo dire.

po' di compleanni oggi, perché abbiamo Rita Pavoni, oggi è il compleanno di questa bravissima artista, cantante, showgirl di Torino, classe 45, quindi 81 anni per la bravissima Rita Pavoni. Tra l'altro, giorni fa è stato anche il compleanno di Teddy Reno, l'11 luglio, quindi circa un mese fa, 40 giorni fa, che ha compiuto 100 anni, Teddy Reno, il marito di Rita Pavoni, si corrono 19 anni, però insomma, che record anche per il mitico Teddy Reno. Auguri a Rita Pavoni, ovviamente, per i suoi 81 anni. E il compleanno oggi anche di Alex Britti, Alex Britti compie 58 anni, classe 68, romano, grandissimo chitarrista ma anche cantautore, noto appunto come diminutivo Alex, e il suo nome è Alessandro Britti. Ricordiamo anche un attore, ballerino, coreografo, Gene Kelly, è nato il 23 agosto del 1912, avrebbe compiuto 114 anni oggi. Morì il 2 febbraio del 1996, quindi Jane Kelly.

sul set debutta a soli 12 anni nel film Cuore 1948. Ricordiamo oggi la scomparsa di Carlo Delle Piane, nato il 2 febbraio del 36, ci ha lasciato 10 anni fa, il 23 agosto del 2016. Grandissimo attore, con appunto all'appello tanti film, Carlo Delle Piane. Visto che oggi è il compleanno di Rita Pavone, ad esempio, io vorrei proprio ascoltare una canzone di Rita Pavone, una canzone bellissima secondo me, Cuore, su Radio Galileo.

0: Rita Pavone, cuore, facciamo gli auguri alla bravissima Rita Pavone che oggi compie 81 anni. Andiamo in pubblicità e poi è il compleanno di Alex Britti e abbiamo scelto una canzone molto carina che parla anche di estate insieme ad Edoardo Bennato, tra pochissimo.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria, primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram.

0: ancora per ricordare un po' l'estate, perché ancora c'è l'estate, perché sai, quando arriva fine agosto uno ha un po' così la sensazione che poi l'estate stia andando via, e allora dobbiamo un po' rincuorare, no? Pochi giorni fa ho parlato con Johnson Rigueira, che ha detto, dice, tu non puoi capire che cosa succede quando arriva settembre, e tu dice, è il momento in cui l'estate sta finendo, ricomincia a suonare in tutte le radio, cioè, per i primi 15 giorni di settembre. Quindi, insomma, vabbè, tanto per avere una canzone base. Questa però era Notte di mezz'estate di qualche anno fa, insieme ad Edoardo Bennato, ma Alex Britti, oggi è il suo compleanno, e quindi auguroni ad Alex Britti. Alle 11.36 adesso però andiamo a festeggiare un po', perché questa sera inizia una festa molto molto bella, e quindi vi dico subito, dovete andare da qui a sabato, perché c'è la festa del Boscaiolo di Macchie, in provincia di Terni, ovviamente nel comune di Amelia. E io saluto uno dei boss, Federico Lorenzoni, buongiorno.
1: Ciao Emanuele, buongiorno, buongiorno a te.
0: Ciao caro Federico, ben trovato. E come vanno i preparativi? Perché ecco, si parte questa sera.
1: Molto bene, oggi per noi è una giornata molto emozionante, perché è un po' l'esordio dell'edizione 2026, e come ogni anno siamo veramente al top per cercare di poter iniziare nel miglior modo possibile la nostra festa del Boscaiolo, che, come ricordavi tu, ormai è un appuntamento fisso, è una consuetudine di fine estate.
0: Molto molto bella la festa del Boscaiolo, oltre per il buon mangiare, no? Perché quello, sai, dobbiamo sempre parlare di questo, altrimenti qualcuno dice, ma come non si mangia? Già stanno tutti arrabbiati perché la festa del PD, ci sono le pizzole, no? Quest'anno, quindi bisognerà organizzarsi un po', bisogna che glielo diciamo, io, il mio amico Francesco Filipponi, bisogna che ci riporta le pizzole, mannaggia, che, guarda, è un peccato veramente, la festa senza le pizzole. Ma a parte questa parentesi, a Macchie non succederà questo, non ci sarà il problema del cibo, perché state preparando un sacco di cose. E ovviamente non solo il cibo, perché si sta molto bene anche la sera col freschetto, l'arietta, come si suol dire, no? C'è il belvedere che offre da partire poi da oggi, perché se non sbaglio, Federico, ci dovrebbe essere alle 17 un'esibizione delle scuole di ballo, no? Correggimi se sbaglio.
1: Sì.
0: Da programma, quindi.
1: Sì, confermo Emanuele. Oggi, a partire dalle ore 17, in piazza ci sarà l'esibizione della scuola di ballo Olimpia Amelia, e insieme a questo ci sarà anche un'esposizione di giochi in legno per adulti e bambini a cura di Ludobus Legnomania. Quindi è una parentesi pomeridiana molto importante, per comunque dare una motivazione in più alle persone per poter trascorrere questo bel pomeriggio di inizio estate nella nostra piazza, nell'attesa poi dell'apertura dello stand gastronomico.
0: Bene, tra l'altro, ecco, questa sera si parte anche con due nuovi piatti inseriti nel menù, vero? Ho saputo,
1: esatto,
0: che c'è una novità.
1: Emanuele, mi hai anticipato, perché anch'io fremevo un po', perché avevo la spinta di tutta la cucina nel dover pubblicizzare questi due piatti. Per fortuna la voce è arrivata anche a Terni, mi hai anticipato tu. Sì, quest'anno abbiamo pensato di inserire due nuovi piatti, due nuove proposte nel menù, secondo noi molto valide. Invitiamo tutti gli ospiti ad assaggiarne un po'. Sono innanzitutto le fettuccine del carbonaio e la pizza del cacciatore, quindi un primo e una pizza new entry nel nostro menù.
0: Sì, e il titolo, insomma, no, di questi piatti ci parla ancora, no, di boscaioli. Quindi la festa del boscaiolo.
1: Il titolo i titoli sono eloquenti, perché comunque racchiudono al loro interno i gusti e i sapori della nostra terra. Quindi vi invitiamo ad assaggiare questo primo piatto, che è un piatto sostanzioso e gustoso, così come l'altra pizza, quindi che vanno, ecco, un po' a completare l'ottimo menù che la nostra cucina riesce ogni anno ad offrire.
0: Ma che c'è però in questa pizza, in queste fettuccine?
1: Allora, vuoi spoilero proprio tutto.
0: Ormai dobbiamo farlo.
1: All'interno della fettuccina e carbonaia è una pasta, una fettuccina in bianco con il condimento della polenta alla carbonara.
0: Niente.
1: Quindi è una, effettivamente è una riproposizione della polenta alla carbonara, però con la pasta. Quindi è una, secondo me, una proposta molto valida e un'alternativa valida a chi non mangia la, la polenta.
0: Certo.
1: E dall'altro lato abbiamo la pizza del cacciatore, che è una pizza a base rossa con il, diciamo, il sugo, il condimento di cinghiale. Quindi è una, anche qui è un, è aggiungere il cinghiale sulla pizza è un qualcosa di eccezionale, insomma.
0: Sì. Siamo sublime, sublime.
1: Sublime, esatto.
0: Bene, bene. Quindi ovviamente per chi non è vegetariano, perché questo è un piatto ovviamente no vegan,
1: però abbiamo altresì delle proposte che possono soddisfare anche i palati degli amici vegan, quindi
0: questo è molto importante, no? Perché appunto è un menù a 360 gradi in fondo, no? Caro Federico.
1: Sì.
0: Che poi non so se vuoi così annunciare qua e là un piatto o una pizza, vuoi fare, vai tranquillo.
1: Allora, io guarda, l'anno scorso ho elogiato il reparto pizzeria e in realtà poi dopo ho ricevuto critiche.
0: Ecco qua.
1: Io dico che a Macchia si mangia benissimo la pizza, però ovviamente la polenta e il cinghiale sono il top del top, perché effettivamente poi è una proposta che per il nostro territorio, diciamo, che riusciamo ad offrirla solo noi, e ripeto, sono insomma dei piatti molto gustosi e sostanziosi, ripeto, sia la, la polenta che è, sia la carbonara che al sugo di cinghiale, quindi in due differenti salse, e invece poi c'è anche lo spezzatino di cinghiale. Mm-mm. Ma ci sono gli antipasti supplì homemade. Poi dopo c'è tutta la, la carrellata di pizze, gli arrosti, il dolce, quindi cioè è veramente un menù importante, un menù che racconta una storia, che racconta un territorio e che sintetizza tutto l'impegno del comitato e dei volontari per 365 poi giorni l'anno, perché comunque mettere in piedi una festa così significa programmazione e lavoro sul campo.
0: Certo, quindi, certo. Beh, è un impegno non indifferente, no? Sai, poi io sono un po' una, come si dice, un testimone oculare, no? Di quello che fate, visto che frequento spesso la vostra festa e non solo, però ecco, ho visto quello che succede, no? Organizzazione su organizzazione, certo. Bisogna organizzare tutta la parte della taverna, tutta la parte degli spettacoli, i permessi, perché oggigiorno anche i permessi, insomma, ne servono molto, i certificati, tutto deve essere proprio preciso, no? Quindi non è poi così facile come uno può pensare. Beh, che ci vuole, qualcuno dice, che ci vuole a fare questo, no?
1: Non è Sì, ti ringrazio per l'assist, infatti, perché era, è anche questo un aspetto fondamentale, perché è ovvio, le leggi vanno rispettate e noi le rispettiamo nel miglior modo possibile, però non possiamo nasconderci dietro un dito. Effettivamente queste realtà associative al giorno d'oggi soffrono molto questa imponente burocrazia, che è necessaria, non voglio dire il contrario,
0: però
1: dall'altro lato rischiamo un po' di soffocare tutte quelle energie che vengono messe in campo, perché anche organizzare una piccola festa impone un lavoro che sta dietro, un lavoro di precisione, un lavoro imponente che purtroppo in molti casi non consente alle singole realtà poi di andare fino in fondo nell'organizzazione.
0: Sì,
1: però
0: un lavoro di una grande squadra che è quella di Macchie, che è composta da giovani, un po' meno giovani, giovanissimi, quindi c'è un po' di tutto, no?
1: Sì.
0: E questo è bello, perché mette insieme un po' l'associazionismo, no? In un certo senso di più generazioni, e quindi è un po' anche un momento bello, no? Per stare tutti insieme in questi 7 giorni, appunto, beh, un po' tutto quasi tutto il paese, no? Si concentra nella festa, effettivamente, sì. Anche sì. Nell'aiuto, chi cucina, chi pensa a questo, chi pensa a quello, appunto, è molto bello, veramente. Io sono contento per questa. A proposito, a quando siamo arrivati? Che edizione è questa, Federico? Te lo ricordi?
1: Guarda, noi non teniamo effettivamente il conto,
0: non le contare,
1: anche perché
0: infatti,
1: poi sì. nel corso degli anni il format della festa è mutato molto. In alcune edizioni, addirittura, okay. Io ero piccolino, facevamo due periodi diversi dell'anno si svolgeva la festa, però diciamo che la Prologue come realtà proprio all'interno del paese esiste dagli anni 80. E da allora comunque si sono susseguiti una serie di eventi, di manifestazioni che sono perlomeno 40 anni che viene organizzata la festa. Poi, ripeto, nel corso del tempo è stata organizzata in varie modalità, però comunque tutte hanno ricalcato quella che è la nostra realtà.
0: Certo.
1: Una realtà importante per Macchi. La Prologue è un qualcosa di fondamentale, perché comunque è l'unica associazione attiva nel nostro piccolo territorio. Bene. E è l'unica associazione che riesce a canalizzare tutte le energie in questo evento e non solo.
0: Sì. Prima di salutarci, caro Federico, ricordiamo una cosa importante. Innanzitutto che, vabbè, la taverna, diciamo, parte alle 19:30.
1: Sì.
0: Un'altra cosa molto importante, che i locali sono al chiuso, quindi al coperto.
1: Assolutamente. No, assolutamente.
0: Ecco. Vai.
1: Sì. Vi aspettiamo tutti i giorni a partire dalle ore 19:30. I nostri locali sono completamente al coperto e quindi potrete degustare i piatti in tranquillità, anche sì. Se dovesse esserci un po' di maltempo, comunque garantiamo il servizio.
0: Speriamo di no,
1: poi,
0: speriamo
1: dopo, di no. Esatto, speriamo di no, però siamo sempre pronti a tutto.
0: Certo.
1: E poi dopo vi invitiamo comunque dopo cena a gustare i nostri spettacoli musicali, dopo aver degustato i nostri piatti. Se Emanuele me lo concedi, facciamo una breve carrellata delle altre serate.
0: Sì, sì, quello volevo chiederti proprio quello, quindi vai tranquillamente.
1: Ok, allora abbiamo detto che partiamo oggi pomeriggio dalle ore 17 con i giochi in legno in piazza, con l'esibizione della scuola di ballo Olimpia Amelia. In più, poi dalle ore 21 sul palco principale avremo un'esibizione dei nostri DJ del territorio, DJ Bracco alias Mattia Ottaviani, Lorenzo Micci, Francesco Fabrizi e Tommaso Quadraccia. E questo
0: bene.
1: È il programma della prima serata, domenica 23, mentre domani sera, lunedì 24, avremo la musica d'insieme by Tripping Music, quindi l'esibizione di una scuola di musica del territorio. Anche qui noi cerchiamo di dare visibilità a tutti sì. i musicisti, soprattutto del territorio.
0: E salutiamo poi Francesco Trippanera, che
1: esatto,
0: è il proprietario
1: esatto,
0: di questa Emanuele. Bellissima scuola. Vai.
1: Esatto, Emanuele. Poi lunedì abbiamo detto, martedì 25 l'esibizione di Biribicchi, qui
0: si
1: nel
0: balla,
1: nostro
0: si
1: territorio.
0: Balla.
1: Il nome è ormai una garanzia. Poi mercoledì 26 per gli amanti del latinoamericano avremo l'esibizione di DJ Moschito e di delle scuole di ballo del territorio. Bene. Poi giovedì 27 l'esibizione delle Amiche, che è il tributo alle donne della musica italiana. Anche questo è un trio di donne molto ma molto in gamba, e questa è una delle serate principali.
0: Sì.
1: Poi venerdì 28 l'esibizione del gruppo Freeway, che sono le sigle TV anni 80 e 90 in chiave rock, quindi anche qui una bellissima esibizione condita un po' anche con un po' di nostalgia, che il che non fa mai male. E l'ultima serata, sabato 29, concludiamo in Piazza in Bellezza con Forever 90, esibizione dance anni 90, quindi cioè qui si ballerà anche questa sera, anche quella sera si ballerà e concluderemo nel migliore dei modi. L'edizione 2026 della festa del Boscaiolo.
0: L'ultima serata sarà quella dedicata anche a tutti, praticamente i lavoratori della festa, no? Perché poi si scatenano come il gran finale.
1: Il gran finale in cui insomma daremo modo anche alla cucina di divertirsi e a tutti gli altri reparti per cercare insomma di un po' di allentare la tensione accumulata durante una settimana di duro lavoro e di impegno, che poi, come dicevamo prima, non è solo l'ultima settimana, cioè quella della festa, ma dietro c'è un enorme lavoro da parte di tutto il comitato, presidente in primis Edoardo Cianfruia, e di tutti i collaboratori che partecipano alle nostre attività.
0: Sì, Edoardo Cianfruia che già è carichissimo da qualche giorno, lo sento bello tosto, quindi.
1: Beh, il presidente sta sempre sul pezzo, il presidente, come dire, è la nostra guida e il nostro motivatore, ormai per noi è una costante, un punto di riferimento.
0: È vero, è vero. Bene, Federico, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, per averci un po' spiegato, no? Per chi non magari o non se lo ricordasse, oppure chi non lo sa, cos'è Macchie, la festa di Macchie, quella appunto di fine agosto, la festa del Boscaiolo. Quindi, Federico Lorenzoni, che sei, tuo segretario? Io non mi ricordo mai le categorie.
1: No, semplice, soldato semplice.
0: Soldato semplice.
1: consigliere.
0: No, va bene, però vedo che sei sempre alla cassa, tutto occupato, quindi consigliere fa anche il tesoriere,
1: dare,
0: no?
1: Di dare il nostro contributo come sempre.
0: Certo, quindi andate a trovare tutti gli amici di Macchie, andate a cena, andate al dopo cena nel bellissimo belvedere, appunto fresco, visto che ancora le giornate sono abbastanza calde, quindi fa anche piacere. Quindi un buon lavoro, in bocca al lupo, visto che stasera si parte, oggi pomeriggio per l'esattezza, e un buon lavoro ovviamente a tutta la festa del Boscaiolo.
1: Viva il lupo, Emanuele, noi ti salutiamo, vi salutiamo, salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Galileo con grandissimo affetto e vi aspettiamo a Macchie di Amelia alla festa del Boscaiolo da questa sera, venerdì 23, fino a sabato 29 agosto.
0: Hai detto venerdì, ma oggi è domenica.
1: Oggi è domenica, esatto. Bravissimo che mi hai corretto, da domenica fino a sabato. Quindi ecco.
0: Diciamo che sarebbe da allungarla un po' sta festa, lo sai, adesso che hai detto venerdì.
1: Ce lo dicono in tanti, ma noi da questo punto di vista offriamo una settimana per concentrare al meglio le energie su 7 giorni.
0: Certo.
1: E quindi comunque saranno 7 giorni intensi.
0: Quello sicuro.
1: Ripeto e rinnovo l'invito a tutti quanti.
0: Bene.
1: Vogliamo farvi conoscere i nostri piatti, il nostro territorio, e è una bellissima realtà quella della Proloco, in cui sia giovani che meno giovani collaborano alla realizzazione di questo evento. Quindi vi accogliamo a braccia aperte come tutti gli anni.
0: Bene, grazie Federico Lorenzoni della Prologo di Macchie, e come ripetevo prima, insomma, come dicevo prima, buon lavoro e a presto. Ciao.
1: Grazie Emanuele, ti aspettiamo e vi aspettiamo. Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie a te. Ciao.
2: Quando torno al mio paese. La Prologo di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.

0: Abbiamo ascoltato Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola e adesso abbiamo ritrovato gli ABBA e Dancing Queen. E adesso invece ancora si prosegue, ma con le notizie e ovviamente gli spot su Radio Galileo.
1: Galileo Notizie.
2: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisione della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora le prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023 a 31 anni, sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
3: Sono le 12 e 5 minuti.
4: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
5: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
6: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Siamo arrivati ai saluti del nostro amico Marchetto di San Liberato. Eccoci qua per il nostro appuntamento con la Domenica Galileiana. Allora, Marchetto vuole salutare tutti i fissi. Prendiamo fiato, che sono tanti come sempre. Michelina e famiglia, Erika Di Vercelli, Rucos Band, Assuntina Raffaella di Amelia, Primo, Elena, Antonella, Agnese, Marcella, Daniela, Franco e Claudio, Jacopo, Massimo e Massimiliano, che è il cugino di Marchetto, Lorella, Daniela, Fabio, Rosaldo, Maria Letizia, Martina, Caterina, Eleonora e Thomas, Simone e Pamela, Barbara, Enrico, Benedetta, Angelica di Orte, Roberto e Gianluca, Gaetano, Paoletta e famiglia, Francesca di Montoro, Enricone, Alberto, Marcello e Francesco, Lorenzo e Giovanni di Vercelli, Carmela e Benedetto di Caserta, Cristiano di Teramo, poi c'è Lorenzo di San Liberato, Renata ed Ennio, Romina, Lorenzo 2, Alessandra, Alessio, Fabrizio, Panto e Gislesia, Carlo, Atiera e Katia, che è la cugina di Marchetto, tutto il centro il faro di Narni, e poi Associazione Febia, Scuola di Musica, Sala di Incisione del Pampot di Terni, e poi la SD del Nera, che oggi giocherà la prima partita di Coppa del Nera GRS Papigno allo stadio Adelaide, appunto, di San Liberato, no, perché del Nera San Liberato, no? Esatto, che il del Nera è la squadra del San Liberato, non ci sbagliamo, giusto? Va bene. Quindi oggi pomeriggio, appunto, tutte partite di Coppa, oggi anche la Ternana alle ore 16 ad Assisi giocherà, insomma, va bene. Il nostro Marchetto vuole ascoltare una canzone, in realtà sono i Play Hitti, scambiati sempre per Corona, però in realtà questa canzone dei Play Hitti, la voce somiglia un po' a Corona. Prima di ascoltarla però, anche i compleanni degli amici. Allora, la professoressa di educazione fisica, dei tempi ovviamente, compie gli anni domani, la professoressa Evelina. E poi la cugina di Marchetto, Caterina, festeggerà martedì. E poi c'è Giulia, che è la nipote di Marchetto, insieme con l'amica Giada di Nanni Scalo, festeggeranno mercoledì. Quindi auguri a tutti i tuoi amici, caro Marchetto. Ed eccoli qua, Play Hitti e The Summer is Magic. The summer.

0: The Summer is Magic, Play It su Radio Galileo per il nostro Marchetto di Saliberato. Adesso ci fermiamo per i consigli, vai.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com. Per farlo sapere a tutti.

0: Hit Parade, questo era Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, insieme ovviamente nel nostro autobus di Radio Galileo, insieme ad Emanuele Bellicci.
1: Radio Galileo, la tua radio.
2: Amo la radio perché arriva dalla gente.
3: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40

Alan Sorrenti e Non so che darei. Su Radio Galileo abbiamo ritrovato anche questo successo di Alan Sorrenti, ma adesso il nuovo, uscito proprio il nuovo l'altro giorno, di Luciano Ligabue, e si chiama Qualcosa per te.

0: Ligabue su Radio Galileo, il suo ultimo singolo, appunto Qualcosa per te. Ci fermiamo un attimo per i consigli.
1: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Su Radio Galileo adesso salutiamo Egisto di Sipicciano. Carissimo Egisto, vuole salutare a noi Marchetto, come sempre, caro Egisto, una buona domenica. Cuori agitati, Eros Ramazzotti.

cuori agitati di Eros Ramazzotti per salutare il nostro amico Gisto di Sipicciano e ovviamente caro saluto anche al nostro Marchetto. Achille Lauro, La città degli angeli su Radio Galileo.

Achille Lauro, la città degli angeli, su Radio Galileo alle 12:40 minuti, insieme con il nostro appuntamento della Domenica Galileiana. E su Radio Galileo ancora la musica, perché è in arrivo Gaia con Bossa Nostra. Eccola qua, e mi raccomando, insieme fino alle ore 13 con Emanuele Bellicci, il nostro appuntamento con la Domenica Galileiana.

0: Gigi D'Alessio, L'amore che non c'è. Pubblicità per noi.
1: Quando torno al mio paese. La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026. Dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026. Fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30 spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Questa è Radio Galileo, ancora insieme per qualche minuto con Emanuele Bellicci e il nostro appuntamento con la Domenica Galileiana. E adesso invece un altro disco, perché abbiamo Paola Iezzi, quella di Paola e Chiara, con Stessa direzione.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Siamo in chiusura, grazie a tutti per essere stati con noi, ovviamente su Radio Galileo con Emanuele Bellicci. Tra poco i consigli e poi dovremo avere anche pronto Tempo Zero con Simone Papini e anche il GR. Grazie a tutti da Emanuele Bellicci, appuntamento a sabato prossimo. Un caro saluto, un bacione e buon pranzo a tutti. Ciao ciao.
2: Galileo Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Volodymyr Zelensky ribadisce il no a nuove elezioni, spiegando che sarebbero laceranti per il paese nel contesto della guerra con Mosca, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza in proposito e attacca: il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Intanto, nel pieno del fuoco incrociato, l'omologo russo Putin, in un discorso in vista del voto in ottobre, ammette i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità in Russia e annuncia una risposta distruttiva. Domani in videoconferenza e riunione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono l'Ucraina, mentre il capo dei vescovi italiani e inviato del Papa Zuppi fa sapere che si recherà in missione diplomatica a Mosca probabilmente entro settembre. E in Medio Oriente continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
4: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così, in un discorso TV, il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita: la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara: stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran, per colloqui, arriva domani il capo dell'esercito pakistano. A Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Barham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti, firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici, che chiedono un intervento urgente contro Israele, esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste, la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela: hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
3: È stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Saddam Hussein, pakistano di 32 anni, il bracciante scomparso nel Foggiano il 4 agosto scorso, rinvenuto nel bagagliaio della sua autovettura a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone. Lo stato di decomposizione fa ipotizzare che sia stato ucciso il giorno della scomparsa. È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo, con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
5: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
6: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
5: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
3: Sarà il britannico Norris su McLaren a scattare in pole alle 15 al Gran Premio d'Olanda, terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Davanti a loro, ma fuori dalla prima fila, anche il leader iridato Antonelli. E per il tennis infine la gran corsa di Flavio Cobol e l'ATP 1000 di Cincinnati si è infranta in semifinale sul francese Fis, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe. All'orizzonte gli imminenti US Open, impoveriti però dall'annunciata assenza del numero uno mondiale Sinner, fermo da metà luglio per i problemi al ginocchio. Gerardo De Vivo.
2: C'è sempre una prima volta. Dagli US Open 2019 era sempre stato al via in Australia, Roland Garros, Wimbledon e US Open, 27 presenze consecutive nei tabelloni principali degli Slam, la 28esima salta. Jannik Sinner è ancora alle prese con i problemi al ginocchio destro che lo tengono fuori da luglio, l'ultima apparizione nel giorno del trionfo a Wimbledon, e non ci sarà sul cemento di Flushing Meadows. Molto triste e deluso, come scrive sui social, l'alto atesino rimarrà in Europa per proseguire il programma di recupero. Non c'è nessuna data prevista per il rientro. È plausibile ipotizzare che possa avvenire per i tornei asiatici a partire dall'ATP 500 di Pechino al via il 30 settembre. Fino ad allora Sinner resterà numero uno del mondo. Nella sfida che ormai è da tempo solo a distanza, Carlos Alcaraz rientrerà proprio agli US Open dopo essere stato fermo ad aprile per un infortunio al polso.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
7: Sono le 13:07.
8: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché
9: dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
10: Sentimento che passa da solo a parlare di noi.
11: Caldo atroce, mo come famo, siamo esauriti, poi lo cantiamo, dai benvenuti. Mamma mia ragazzi, siamo arrivati alla seconda quindicina del mese d'agosto, un saluto a tutti voi vacanzieri che tornate, voi che siete stati in vacanza e dite che me ne frega a me, io ancora non ci sono stato, ma no, magari neanche ve lo dite perché avete talmente tanto caldo che tanti pensieri non ve li fate. Benvenuti rigorosamente in onda in diretta, e questa è la tua antenna nazionale e questa è Tempo Zero, sciocchi la capanna. Qui passano moto, lambrette, ma che è? Chiudete per favore la finestra dello studio che si sente veramente tutto d'intorno, un attimo, eh? Così, fo per dire, se fosse possibile, sapete, ecco. Amici, come dico sempre io, è la cosa che fa incazzare la nostra Consuelo da Fiuggi, però ve la dico lo stesso, se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, questa è la puntata di riferimento dal 16 al 23 agosto. Oh, ma vi rendete conto che l'estate sta finendo quasi? Meno male, non ve lo posso dire, meno male, perché io sto caldo veramente non reggo più. Allora, mi dispiace per voi amici ascoltatori adolescenti che dovrete presto tornare tra i banchi di scuola, io vi dico chi se ne frega, perché io questo caldo non lo sopporto, sto facendo veramente il conto alla rovescia. Tempo Zero, sciocchi la capanna, dai che iniziamo anche in questa settimana.

0: Matrona, le bugie vanno raccontate più spesso e più piccole, se proprio le vuole raccontare. Il fatto che lei cucini non è assolutamente credibile, questo le volevo svelare, questo segreto, ecco. Cosa?
1: Boh.
0: Come boh?
1: Ascolto la musica.
0: Sui social, eventualmente.
1: Cosa? Ora che c'ho il computer, sì. Che c'ho il gioco del sciarotto, gioco,
0: ecco,
1: a quello.
0: Ecco fatto, lo sapevo, immaginavo che passava il tempo a giocare. Basta, basta, beh, immaginavo, niente di che. Corsi immaginari anche nel frattempo?
1: Quest'anno diciamo
0: cosa?
1: Che
0: sì.
1: Dato che il scorso anno era andato al mare.
0: Lo scorso anno, che il scorso anno? Mamma mia, però Matrona non sa parlare.
1: È venuto fuori.
0: Sì. Cosa? Che è venuto fuori?
1: Nella pelle, col sole, tutti quei puntini rossi.
0: Ma non sarà che probabilmente dovrebbe lavarsi un po' di più, Matrona, probabilmente.
1: Quest'anno non ho tanta voglia di andarci perché
0: dove?
1: C'è troppo caldo.
0: È troppo caldo, mamma mia.
1: Quando
0: nella capanna.
1: Sono andata per
0: dove?
1: Fare la vacanza,
0: sì?
1: C'era molto sole.
0: Molto sole, mare. È ancora questo chat.
1: È praticamente
0: a maiuscola, ma che è sta cosa? Ma che sta parlando col chat CPT o il CPT sta parlando con me? Boh,

0: Hola, Johanna.
1: La nostra matrona, probabilmente perché si lava troppo poco, ecco, ha problemi delle macchiette rosse sulla pelle. Matrona, ma contattare eventualmente un dermatologo? No, eh?
2: E praticamente sì. Era successo
1: che cosa?
2: Sì. Mi aveva fatto venire mezzo braccio con tutti i
3: mezzo braccio, tutti
2: e
3: cosa?
2: Sto ancora mettendo la crema.
1: Mettendo la crema sì, forse è meglio, molto effettivamente. Sì, quindi
2: sono un po' troppo delicata.
1: È un po' troppo delicata. Lei non è delicata, ma è un po' troppo delicata, e questo è il magnifico italiano della nostra matrona.

0: La nostra matrona è un po' troppo delicata, con dei puntini sulla pelle neri, bisognerà mettere la crema.
1: Perché c'è la pelle troppo chiara.
0: Troppo chiara, va bene, prenda il sole.
1: Adesso ho parlato con la mia estetista.
0: Ah, beh, l'estetista, attenzione.
1: C'è la possibilità, sì. Allora no, la possibilità di fare...
0: Dovrebbe parlare, scusi se mi intrometto, ma dovrebbe parlare probabilmente con il dermatologo più che con l'estetista.
1: Con la vitamina D.
0: Sì.
1: E quello non mi permette di prendere quella cosa col sole, che ora non mi
0: quella cosa col sole,
1: che
0: cos'è, non lo sa neanche lei, eh? Quella cosa col sole, poi tra l'altro, non con il sole, mi raccomando amici radioascoltatori, la prossima volta che parlate del sole è col sole, coi vent'anni.

musicale, che figata veramente. Tempo zero, sciocchi la capanna, quest'altro che c'ha da fare veramente con le varie sciocchezze, perché poi alla fine non è che noi diciamo chissà quanti, quali cose. Volevo chiedere un'informazione ai miei collaboratori prima di dare la linea alla nostra emittente radio televisiva preferita. Non è che pagando i diritti ad Axwell noi potremmo eventualmente anche usare questo pezzo musicale sul finire come tappetino, eventualmente, eh? A me sembra una figata, anche perché quelli che fate voi amici, a volte no, voglio dire, i miei collaboratori che sono sicuramente amici, adesso do un po' così la caramella, prima della la carota, prima del bastone, anche perché i tappetini che fate voi a me fanno, non dico schifo, però quasi, eh? Lo possiamo chiamare DJ Axwell, che io vorrei mantenere questo così, senti come ci si parla bene sopra, potrei parlare per ore, eh? Per la gioia della nostra Consuelo da Fiuggi, che sono ologorroico, eh? E lei che non ci capisce niente. Ciao Consi, è meraviglioso averti conosciuto, comunque, non sconsi, non sconsi, averti conosciuto veramente in quel dì di Fiuggi, è stato veramente un onore. Dai, ci prendiamo la prima pausa.

0: Allora, matrona, chi è questa cosa con il sole, per favore? Che poi sembra veramente preparata, sta cosa non è vero, è proprio così lei. Che cos'è questa cosa con il sole?
1: Sappiamo, ah, l'eritema solare.
0: L'eritema solare, peccato.
1: L'estetista mi ha detto che lei
0: l'estetista, c'ha... non sia mai che andiamo dal dermatologo.
1: Queste lampade, siero vitamina D, sì? D e anche la F, un sistema per non fare venire l'eritema solare.
0: Ho capito, vabbè, queste sono cose ovviamente che soltanto l'estetista, non il dermatologo.
1: Perché è un costo anche a fare le lampade, mi ha detto che costa un euro al minuto.
0: Un euro al minuto, dipende, se magari ci sta 10 minuti.
1: Fai presto a fare anche
0: euro.
1: Perché loro vanno dai 8 a 10 minuti al colpo.
0: Come posso fare? Vabbè, eventualmente faremo una colletta per poterle far fare queste sedute e queste lampade.

sono riunite tutte, ma proprio tutte le testate giornalistiche. Ci chiedono la linea praticamente tutti. È la notizia del secolo. Pensavamo che fosse soltanto una baggianata, una trovata pubblicitaria. Il super dotato, il super pensatore. Pensavamo che fosse soltanto uno scherzo, ma in realtà è tutto vero. Tutte le testate giornalistiche ne stanno parlando. Insieme a noi, tutti collegati insieme a Capanna TG24 per scoprire tra poco una notizia sconvolgente, tantissimissimissimo sconvolgente.

0: darti mai più.
1: Le testate giornalistiche sono tutte riunite e noi siamo pronti dalla nostra TG Capanna 24 ad ascoltare le testimonianze.
2: Sì. Ma male che sono io che la porta cucci dalle 10:30.
1: Ma lei non capisce proprio niente. Vabbè, insomma, allora che
2: io
1: succede?
2: Non ho detto che gli altri stavano facendo polemica.
1: Ok, vabbè.
2: Io non volevo fare.
1: Lei non vuole fare polemica. Vabbè, che già è qualcosa. Dai, sì, quindi.
2: Cognome, sì. Perché lo so chi è.
1: Chi è? Ah, chi è questa persona? Ok, che ha detto che il pensatore è super dotato, Pisellonio. Ok, va bene. Quindi dai.
2: Ho detto che questo si scherzando, ma ero seria.
1: Era seria? Va bene. Dai.
2: Ma non lo dirò mai.
1: Come non lo dirà mai? Scusi, ma si sono collegate tutte con noi, le testate giornalistiche. E lei esce fuori che non lo dice mai. Cioè, ma scusa, me ne mandate via, per favore. Abbiate pazienza. Un gruppo di cretini abbiamo. Cretini! Assolutamente, vergognatevi, guarda.

0: argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale e il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda!
1: Buon pomeriggio,
0: Commenda, ciao!
1: Ciao Gattina,
0: tra l'altro la nostra Sibilla che non capisce niente, bene, posto
1: ma
0: poi.
1: Che bello sbadiglio!
0: Lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sì, di ogni giorno.
1: Bello, sì,
0: siamo veramente orgogliosi degli sbadigli di stare incoglionita, va bene.
1: Okay.
0: Bellissimo, non vedo l'ora di ascoltarla.
1: Saluto Simone.
0: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è?
1: Matrona,
0: le salutiamo tutti. Che stiamo a fare? L'appello, ma mica siamo a scuola, scusi.
1: Tutti gli altri, Nunzio, Antonietta.
0: Tutti quanti, dai, sì.
1: Vedere la signora.
0: La signora che...

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ora quest'altro c'ha da fare con la signora, per favore, ma la sento mezzo addormentato oggi con me. Come la signora? Ma di che?
2: Che la storia.
1: Non capisco, insomma, sì.
2: Massimo,
1: ma chi è Massimo? Com'è andata? Vedo leggermente confuso oggi. Sta facendo l'appello come se fossimo a scuola, ma noi siamo nella capanna internazionale, non siamo a scuola. Vabbè, dai, quindi. Dai.
2: Carlotto.
1: Che
2: è un famoso contemporaneo.
1: È qualcuno che abita fuori, quindi dalla capanna internazionale. E mi viene da dire anche chi se ne frega. Scusa.

0: romanziere. Vabbè, dai.
1: Una storia. Quindi,
0: sì, dai, però veloce, su che è diventato come il pensatore, dai.
1: Diciamo ex
0: Ponta. Mamma mia, mi sta a parlare a puntate, veramente, mi paremmo viola, dai, per favore, con me.
1: Che riceve una donna ricca e lei.
0: E che fanno poi? Sì? Cioè la storia è quella cosa, ha fatto un riassunto peggio del Bignami, ma non si è capito niente veramente di cosa andrà a vedere questa sera in teatro. Vabbè, comunque, ma perché non lascia stare più che altro? Lasci stare, su, con me.

0: L'argomento del giorno è: possiamo essere, meglio essere comunque sinceri con il nostro compagno o la nostra compagna, oppure quell'area di mistero che non fa mai male? Lei come si comporterebbe, come si comporta in questi casi con me?
1: Di personale.
0: Qualcosa di personale, ora non troppo personale, ma insomma sul generico, dai.
1: Che dal Covid dai. In avanti non ci sto beccando niente.
0: Che vuol dire? Che non è colpa del Covid se lei non sta beccando nulla, è che probabilmente è un po' come la Sibilla viene schifata dagli uomini, lei viene schifata dalle donne.
1: Sì. Che non becco poco niente.
0: Niente, non becca nulla, è un beccafino. Vabbè, dai. Allora lasci stare, il Covid non c'entra niente, tra l'altro è passato pure da un pezzo. Se lei non è amato dalle donne, io eventualmente mi prenderei una pausa anche da lei, guardi.

0: come dicevo poco fa, una pausa, sì, ma non una pausa chissà, una pausa settimanale, che veramente io arrivo alla fine della puntata che sono esaurito, boh, non lo so, già non sto bene di mio, e poi questi ci pensano del loro. Amici, grazie veramente di cuore per avermi tenuto compagnia, grazie ai miei collaboratori e ai grandi tecnici dell'emittente. Tra 60 secondi la versione podcast reloaded di questa boiata di programma sarà online, va bene? Ecco, di questo programma inutile sarà online con la sua versione estiva, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia, grazie per gli applausi, grazie al pubblico, grazie a me, ma grazie a voi, grazie a chi vi pare, l'importante è rimanere sempre incollati sulla nostra emittente radio televisiva preferita, che vi tiene compagnia con i nostri programmi, con i suoi programmi, intrattenimenti innovativi, sempre in onda in diretta, tempo zero, stupidi, la capanna torna la prossima settimana, va bene, dai.
1: A chi oggi partirà?
2: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

torno al mio paese. La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: solo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

vado da ogni lato, ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro.

0: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21:30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
0: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21:30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fa un veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gelo, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

il ricordo, come sai, non consola. Quando lei

noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi

quando poi resti sola, senza ali, tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
2: Per questo c'è PrestiPay.
1: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
2: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
1: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.A.
3: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
5: Sintonizzato su Radio Galileo.

Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

il tormentone dei delle vibrazioni, ambiguità così strafatta di coriandoli. Colori mi presento, sono Francesco Sarcina e con la sua band sono ritornati con questo loro nuovo singolo per questa calda estate 2026 e noi proseguiamo con Tormento.

0: sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita.
1: Altre notizie dal web: compra un cespo di insalata al supermercato e quando la mette in tavola ci trova dentro un rospo di una specie protetta.

ritrovato a tavola e all'intervento del personale dell'EMPA di Monza. Tra poco altre notizie dal web, questa è la compilation fino alle 19.30 insieme con i brani di quest'estate 2026.

logica, il Danubio si ritira per il caldo e fa riemergere i resti di un mammut. In Bulgaria è riemerso dal letto di un fiume un reperto dal valore straordinario, e non è detto che a causa della siccità presto non possano saltare fuori altri tesori. Il Danubio blu in questo periodo pare più una reminiscenza del passato. Il livello del fiume è infatti ormai sceso a livelli record, fiaccato da siccità e ondate di calore continue. Una situazione complicata che ha tuttavia avuto

Un ritrovamento straordinario che tuttavia potrebbe non essere isolato secondo gli esperti. Tra poco altre notizie dal web, questa è la compilation di Radio Galileo e ora ascoltiamo anche il disco dell'estate. Facciamo clic sul brano di Paola Iezzi.

Lotto e muore, la nuova moglie dovrà mantenere l'ex. Un camionista padovano aveva vinto 220 milioni di euro al Super Enalotto nel 2019. Dopo il divorzio della prima moglie e la seconda nozze, è morto improvvisamente il 28 giugno, senza figli né altri eredi. La nuova coniuge è diventata erede universale. Secondo la giurisprudenza, dovrà farsi carico del mantenimento dell'ex moglie, un assegno stimato in circa 5.000 euro al mese. Tra poco altre notizie e si continua con il nostro viaggio musicale.

Altre notizie dal web, come riporta TG.com, caro vacanze, una settimana di ferie costa come il 70-80% dello stipendio. E sempre più italiani scelgono l'intelligenza artificiale per organizzare il viaggio. Dimenticate le tradizionali guide di viaggio o le lunghe ricerche online. Numero crescente di italiani quest'anno sceglie di affidarsi a chatbot e piattaforme AI per organizzare le proprie vacanze. L'intelligenza artificiale si sta affermando come un vero e proprio consulente digitale, capace di suggerire percorsi su misura, attività personalizzate e località meno conosciute. Tra poco vi porto a Torino e si continua con il nostro viaggio musicale. C'è Eddie Brock con Bel Venerdì.

Maschi. A Torino una donna cieca torna a vedere dopo un trapianto del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. È riuscito per la prima volta al mondo dall'ospedale Molinette di Torino un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. Da un occhio all'altro di una paziente è stato effettuato su una donna di 67 anni che ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Tra poco andiamo a Vicenza e si continua con il nostro viaggio musicale fino alle 19:30, 5 ore insieme con tante belle hit estive.

Quattro studenti di Vicenza hanno inventato una panchina multiuso che ricarica cellulari con l'energia solare. Una panchina capace di ricaricare cellulari sfruttando l'energia solare con portabici, fioriera e cestino. Non è l'invenzione di una multinazionale del design, ma il progetto con cui quattro ragazzi della classe terza del centro edile Andrea Palladio di Vicenza hanno conquistato il secondo posto nella categoria junior di Edil Trophy, giunto alla quinta edizione. È un concorso pensato per valorizzare le competenze tecniche e creative degli studenti coinvolti nei percorsi di formazione del settore edile. A portare a Vicenza il Veneto sul podio sono stati questi giovanissimi ragazzi, e quindi un risultato per arrivare al risultato finale hanno dedicato anche molti pomeriggi fuori dall'orario scolastico, spiegano appunto gli studenti come riporta il Corriere. Quindi complimenti, molto bravi questi giovanissimi ragazzi, e continuiamo con un altro

0: profumo d'estate.
1: Si chiama così il tormentone di Paolo Belli per quest'estate, travolto dalle mucche durante una escursione, invalidità permanente e 113.000 euro di risarcimento dall'azienda agricola. Stava facendo un'escursione insieme ad altri tre amici sul sentiero della pace nel Vicentino quando ha visto la strada sbarrata da un filo elettrificato per trattenere il bestiame. Ha quindi chiesto a un addetto della malga se fosse possibile proseguire ottenendo l'autorizzazione. Gli animali infatti erano a distanza di sicurezza, ma a un certo punto il 70enne protagonista della vicenda è stato caricato alle spalle da una mucca, scaraventato a terra, è stato calpestato anche dagli altri bovini. L'uomo ha riportato diverse ferite e una invalidità del 22%. E si continua con la musica, con i tormentoni, qui a Radio Galileo c'è Grelmos.

Brasile vieta la produzione e la vendita di foie gras. Troppa sofferenza per le oche. Il preparato a base di fegato infatti si ottiene costringendo gli uccelli a, a ingurgitare enormi quantità di cibo con un tubo metallico inserito nella gola. Quindi il Brasile vieta il foie gras. Altre notizie dal web: i bambini italiani ingrassano perché mangiano pizza, pasta e pane. La dieta mediterranea non esiste più. Un'inchiesta della BBC critica le abitudini alimentari della penisola e accende i riflettori soprattutto nel meridione. Quindi è tutta colpa di pizza, pasta e pane. Sono loro ad aver seppellito la dieta mediterranea, condannando l'Italia a una obesità crescente tra bambini e adolescenti. E questa è la conclusione di un'inchiesta pubblicata sul sito della BBC. Secondo l'emittente britannica, sulle tavole della maggior parte delle famiglie italiane non c'è più spazio per il modello alimentare che ha reso una nostra cucina famosa nel mondo. E Palermo dice addio alle carrozze trainate dai cavalli, lo stop definitivo entro un anno. Il comune si prenderà cura degli animali se non troveranno una sistemazione dai privati. Tra poco altre notizie e si continua con i successi, c'è Michele Bravi.

figlia di Tom Cruise e Katie Holmes cambia cognome, ora è Suri Noel. La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha legalmente cambiato il suo cognome passando da quello del padre a Noel, secondo nome della madre. Suri aveva già usato questo cognome in occasione del diploma del giugno del 2024. Il Parlamento del Myanmar ha approvato la pena di

ristorante qui a Radio Galileo. Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration approva il primo plasma liofilizzato, sarà utilizzato nelle trasfusioni d'emergenza anche in zone di guerra e aree remote. A Firenze, ritrovata nella farmacia del convento di San Marco l'antica ricetta di un elisir dei frati con gli stessi ingredienti della Coca-Cola, il composto fu creato per alleviare sintomi della stanchezza fisica e mentale. Un tumore benigno dell'ipofisi di oltre 2 cm comprimeva i nervi ottici causando un progressivo restringimento del campo visivo. Un uomo di 82 anni recupera la vista grazie a un'operazione al cervello senza incisioni esterne al Policlinico di Bari. E al bambino Gesù di Roma è stata asportata una cisti ovarica di 7 kg da una paziente di 16 anni, occupava quasi interamente l'addome. L'intervento è stato realizzato con una innovativa tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e mini invasiva. E si continua con il nostro viaggio musicale, tra poco altre notizie, ci sono loro i gemelli.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio e gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
1: Sentimento che passa da solo a parlare di noi.
2: Quando torno al mio paese. La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026. Dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026. Fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30 spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
3: E si continua con Birth.

0: la data e location per sposare l'imprenditore tedesco Bastian Müller, coronando così una storia d'amore nata poco più di 2 anni fa. Le indiscrezioni raccolte parlano di un matrimonio che verrà celebrato, celebrato a settembre a Ravello, probabilmente durante uno degli ultimi weekend dell'estate, anche se la data esatta resta ancora riservata. Per il ricevimento la coppia avrebbe optato per Villa Cimbrone, dimora storica affacciata sulla celebre terrazza dell'infinito e considerata tra le location più esclusive del Mediterraneo per i matrimoni di lusso. Quindi Ilary Blasi si sposa a Ravello e Villa Cimbrone con Bastian Müller a settembre. Tra poco altre notizie e noi proseguiamo con Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

influencer. Tesi con l'intelligenza artificiale, la svolta dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dopo altri atenei in Italia, anche Unimore lascia lo spazio all'intelligenza artificiale nell'insegnamento e nell'apprendimento. L'Università di Modena e Reggio Emilia ha varato le nuove linee guida sull'intelligenza artificiale, distribuendo contestualmente oltre 3.000 licenze nelle piattaforme di Gemini a studenti, docenti, ricercatori e personale. Tra le novità più rilevanti c'è la possibilità per gli studenti di usare l'intelligenza artificiale per scrivere la tesi di laurea, non liberamente però, ma solo con l'autorizzazione esplicita del relatore e con l'obbligo di dichiarare in quale misura, per quali finalità lo strumento è stato impiegato. E tra poco una notizia che arriva da Modena di questo monolocale, e noi proseguiamo con il disco di Francamente.

a Modena, un monolocale da 7 metri quadri in affitto a 330 euro, il più piccolo di sempre ed è anche senza gas. Un alloggio di soli 6-7 metri quadrati, ricavato ammezzato del centro storico di Modena, ha acceso il dibattito sul caro affitti e sulle condizioni del mercato immobiliare. Lo spazio, stando a quanto segnalato dal sindacato, sarebbe stato organizzato per ospitare un letto singolo, un piccolo punto cottura e un bagno estremamente ridotto, con docce e servizi igienici concentrati in pochi centimetri. All'ingresso, inoltre, la presenza del frigorifero e armadio renderebbe ancora più difficoltoso il passaggio. L'annuncio rimasto online per diverso tempo risulterebbe ora rimosso o non più disponibile. Quindi a Modena c'è questo monolocale di 330 euro di affitto al mese. Tra poco altre notizie dal web, vi porto, parliamo di vacanze, boom degli italiani in viaggio con cani e gatti, quindi sono tantissimi italiani in viaggio e si continua con il nostro viaggio musicale, appunto con la musica, quella di settembre.

0: Vacanze, boom di italiani in viaggio con cani e gatti, oltre 6 milioni partono con il proprio pet. Secondo un'analisi di Coldiretti, quasi un proprietario su tre rinuncia a portarlo con sé per la mancanza di strutture adeguate. Le vacanze sono sempre più a sei zampe. Nell'estate del 2026 oltre 6 milioni di italiani hanno scelto di partire insieme al proprio animale domestico, trasformando cani e gatti in veri compagni di viaggio, un fenomeno in costante crescita favorito dall'aumento delle strutture pet friendly e delle spiagge attrezzate, che conferma il ruolo sempre più centrale degli animali delle famiglie italiane. Ma se da un lato cresce il turismo dedicato ai pet, dall'altro resta l'allarme per gli abbandoni estivi, che continuano a rappresentare una delle principali emergenze della stagione. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con il nostro viaggio musicale. C'è Sveglia Ginevra.
1: Quando

Altre notizie: Ida Airways apre la cabina ai cani fino a 30 kg. Dal 3 agosto potranno viaggiare in aereo senza trasportino. Il nuovo servizio Large Dog on Board costa 95 euro e consente ai cani di grossa taglia di viaggiare su un posto dedicato accanto al finestrino. Quindi dal 3 di agosto anche i cani di grossa taglia vedranno da vicino come sono fatte le nuvole, ma solo se viaggiano con Ita Airwaves. Il servizio si chiama Large Dog on Board, costa 95 euro e si continua con la hit estiva di Nicolò Angelosanti, Nartico.

talco è cancerogeno, Johnson & Johnson pagherà 5,5 miliardi di dollari per chiudere la maxi causa legata al cancro alle ovaie. Johnson & Johnson ha annunciato che pagherà una cifra stimata di 5,5 miliardi di dollari per risolvere decine di migliaia di cause legali in cui si sostiene che il suo burotalco e altri prodotti a base di talco abbiano causato il cancro alle ovaie. Si tratta di un accordo di portata storica che potrebbe porre fine a una controversa battaglia legale durata un decennio. Quindi talco cancerogeno, Johnson & Johnson pagherà 5,5 miliardi di dollari. Raggiunto l'accordo, tra l'altro un accordo storico raggiunto dopo migliaia di casi controversi legati ai prodotti dell'azienda farmaceutica. Tra le prime cause finite al processo la vicenda della famiglia di Jacqueline Fox, risarcita di 72 milioni di dollari dopo che la donna morì di cancro alle ovaie. E tra poco vi porto a Bologna e si continua con Angie.

Catania nasce un ambulatorio medico gratuito per i più fragili, a disposizione ex primari e specialisti di diverse discipline. Ex primari della sanità bolognese, ora in pensione, aprono al Pilastro un poliambulatorio gratuito per chi non ha accesso alle visite specialistiche. Significa colmare un vuoto che senza dubbio c'è se 4 milioni di persone in Italia rinunciano alle cure. Tra poco parliamo di Carly Simon, che purtroppo è Carly Simon, che appunto in questa notizia che riporta TG.com ha il morbo di Parkinson. Carly Simon, la cantante, tra poco ne parliamo. Intanto c'è Truman Show.

0: Carly Simon, ho il morbo di Parkinson e ho imparato a conviverci. La cantautrice americana ha deciso di rendere pubblica la notizia. Negli ultimi tempi il suo silenzio aveva alimentato parecchi interrogativi. È nota soprattutto per i brani Years of Vain e Coming Around Again, celebre original soundtrack del film Affari di Cuore, ma la sua lunga carriera come cantautrice è costellata da un grande numero di successi. Parliamo di Carly Simon, oggi ha 83 anni, che in queste ore ha commosso i suoi fan di tutto il mondo, oltre che i colleghi, rivelando pubblicamente di avere il morbo di Parkinson. La notizia arriva dopo mesi di domande sui motivi del suo ritiro dalle scene pubbliche. Tra poco parliamo della Gen Z che riscopre Michael Jackson e si continua con Lorenzo Salvetti.
1: Dici che

Dimmelo tu, Lorenzo Salvetti, e ve lo dico io perché ora c'è la classifica degli album più venduti in Italia, quindi ora vi dico la top 10 di questa classifica. Nel sito troverete i restanti 90 album, poi anche le canzoni più scaricate, il top 20 dei vinili, ma come ogni weekend andiamo a vedere quali sono gli album più venduti in Italia. In questa classifica ufficiale della FIMI ci sono 9 album su 10 di artisti italiani. Alla 10 c'è Geolier con Dio lo sa atto secondo, saliamo alla 9 Achille Lauro Comuni Immortali, poi alla 8 c'è Amatore di Samurai J, alla 7 Ultimo Il giorno che aspettavo, la favola per sempre edition, alla 6 Brescia Mediterraneo dopo il mare, alla 5 Vangelo di Shiva, alla 4 perde il primato Anna Pepe con Million Dollar Baby, alla 3 Olly con Tutta vita sempre, alla numero 2 troviamo il disco di Bad Bunny con The Beat Tirar Ma Foto. Pensate, sono 82 le settimane di permanenza nella classifica della FIMI, nella top 10. Quindi complimenti a Bad Bunny, l'artista portoricano a un passo dalla numero 1, ma la numero 1 la riconquista lui. Sto parlando di Geolier, qui con l'album Tutto è possibile, un'ora, il suo ultimo singolo.

così se nasce dalla sensazione dolce amara di vedere celebrata la vita di Michael Jackson, ricordandosi però al contempo che è morto. A 17 anni dalla morte Michael Jackson resta un colosso anche dello streaming. 102 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, più di 109 miliardi di stream complessivi stimati. Secondo il New York Times è un fenomeno sociale, è chiamato micosis dall'unione delle parole Michael e psicosis, ed è definito come un'ondata di tristezza e nostalgia innescata dalla visione di Michael sul biopic sulla sua vita, Michael Jackson, che ha fatto strage al botteghino e ci è voluto Ulisse per scalzarlo. È un termine nato sui social per uno stato emotivo fatto di tristezza intensa, nostalgia e quasi ossessione, che insorgerebbe perché da un lato il film ricostruisce in modo molto vivido la carriera del re del pop, riportandolo in vita sullo schermo, ma allo stesso tempo ricorda agli spettatori che Michael è morto, facendo riemergere il lutto anche in coloro che l'avevano già elaborato. E tra poco parliamo di Odissea e si continua con il disco di Wello.

il superpotere del regista premio Oscar Christopher Nolan, fa un film subito dopo milioni di persone vogliono sapere dove è stato girato. A Favignana l'effetto Nolan è già cominciato e vale un tesoro. Se The White Lotus ha portato a Taormina 138 milioni di euro, la sua Odissea potrebbe generare il doppio a Favignana, oltre 250 milioni di euro nei prossimi 3 anni. In base alle prime stime del settore, per le riprese della produzione ha già lanciato sull'isola circa 10 milioni di euro pagando ville, ristoranti, servizi e maestranze, mentre la vetrina internazionale con l'uscita del cinema vale da sola 50 milioni. In promozione del territorio, il vero tesoretto sarà il turismo a Favignana. Tra poco parliamo del mistero svelato a sterminare i dinosauri, tra poco ne parliamo meglio, e si continua con Melodrammatic.

Secondo uno studio degli USA, il mistero svelato ad esterminare dinosauri non fu l'impatto in sé dell'asteroide, ma l'ondata di calore che provocò. Una nube di polvere e detriti di 66 milioni di anni fa avvolse l'intero pianeta in una coltre soffocante tale da cuocere qualsiasi forma di vita. Ben 66 milioni di anni fa, l'asteroide che cancellò quasi tutti i dinosauri e tre quarti delle specie viventi ebbe un effetto catastrofico, non per l'impatto in sé, ma per l'ondata di calore letale che provocò in seguito. L'asteroide sollevò infatti una nube di polvere e detriti che avvolse l'intero pianeta in una coltre soffocante in quale impedì al calore di disperdersi, cuocendo qualsiasi forma di vita che non trovò alcun riparo nel sottosuolo né nell'acqua, innescando anche vasti incendi spontanei di tutto il globo. E quanto affermano le ricerche di uno studio statunitense, siamo in America, Purdue University, pubblicato sulla rivista Journal of Geophysical Research, BioGeoscience, precedenti ricerche avevano scoperto che l'impatto dell'asteroide vaporizzò oltre 1000 chilometri di cubi di materiale che formò un pennacchio nell'atmosfera. Il materiale di origine terrestre condensò il minuscolo goccioline di roccia chiamate sferule che ricaddero poi sulla superficie. Quindi notizia appunto che riporta TGcom, questo mistero svelato a sterminare dinosauri non fu l'impatto in sé ma l'asteroide, per questa ondata di calore. E si continua con l'ultimo disco, quello di Mietta.

chiodo, Brisa Morena. Riemerge un tesoro bizantino in Croazia, il relitto d'oro che può riscrivere la storia del Mediterraneo. Oltre 600 grammi d'oro, monete imperiali, gioielli e un anello sigillo con l'effigie dell'imperatore. Lo straordinario tesoro recuperato dal relitto bizantino scoperto davanti all'isola croata di Mljet, secondo gli archeologi del Croatian Conservation Institute, non si trattava di una nave mercantile, ma dall'imbarcazione che trasportava un altro dignitario dell'impero bizantino, forse accompagnato da un orafo e dal suo seguito, datato quindi questo punto tesoro bizantino, secondo grazie alle monete della dinastia di Eraclio, e il relitto è rimasto indisturbato per oltre 13 secoli e rappresenta uno dei rarissimi siti archeologici integri di questo periodo. Per gli studiosi, tra cui l'archeologo di Stanford Justin Leidwagner, è il più importante relitto noto dell'epoca, una scoperta che offre informazioni senza precedenti sulle rotte commerciali, sui viaggi dell'elite e sulla trasformazione del Mediterraneo durante il declino dell'impero romano d'Oriente e la nascita del mondo medievale. Poi tra poco vi porto a Rimini e si continua con il disco dell'estate, il tormentone di Clara insieme a San Giovanni.

fraudolenta. Turisti allontanati dalla struttura che, nonostante la chiusura nel 2023, continuava ad affittare abusivamente. Quindi a settembre andrà all'asta Riccione Sigilia al Grand Hotel, era fallito ma accettava i clienti in nero. All'arrivo della Guardia di Finanza erano presenti dei turisti all'interno della struttura, nei guai l'ex amministratore. Tra poco vi porto in Giappone, dove è stato ideato il primo frigo per umani. Tra poco ne parliamo e noi proseguiamo con altri tormentoni tipo questo.

In Giappone è stato ideato il primo frigo per umani, una cabina che raffredda il corpo in pochi minuti per combattere le ondate di calore. Quindi dal Giappone arriva il frigo per umani contro le ondate di calore, ideato dall'azienda produttrice di sistemi di refrigenerazione e anche distributori automatici. Promette di far percepire un piacevole fresco nell'arco di 5 minuti, mentre trascorrere circa 10 minuti al suo interno può contribuire a ridurre la temperatura corporea ed alleviare i sintomi legati ai colpi di calore. Funziona con circa la metà dell'energia elettrica necessaria a un condizionatore d'aria portatile convenzionale, costa circa $9,000. Quindi in Giappone il frigo portatile a dimensione umana, l'invenzione giapponese contro i picchi di caldo. In Giappone è nato il frigorifero umano, si tratta di una cabina di raffreddamento chiamato Do Iman Box, in acciaio inossidabile, alta 2 metri, nel cui si può entrare e sedersi per rinfrescarsi per 10 minuti. All'interno la temperatura di 15 gradi e un getto d'aria di 5 gradi, regolabile secondo 3 impostazioni diverse. Soffia su testa, collo, spalle e schiena. Dopo 20 minuti il frigorifero si spegne per evitare che il corpo si raffreddi eccessivamente. Secondo i produttori, entro 10 minuti la cabina abbassa rapidamente la temperatura corporea, contribuendo ad alleviare i sintomi del colpo di calore in modo più efficace dell'aria condizionata e del ventilatore. Bene, bella scoperta in Giappone, e noi proseguiamo con altri brani, altri successi. Paolo.

con Freddie Mercury qui ne tornano al cinema il leggendario concerto di Budapest del 1986 diventa un film. I Queen tornano al cinema, l'ultimo show è filmato con Freddie Mercury, il leggendario concerto di Budapest Live 1986 diventa un film. La pellicola, girata in 36 mm e restaurata in 4K, esce il 7 di ottobre nel cinema di tutto il mondo. Un coro di migliaia di persone, la voce di Freddie Mercury che risuona esattamente 40 anni fa, facendo emozionare oggi come allora. Queen Budapest è storia. Per la prima volta una band occidentale si esibì oltre la cortina di ferro. Oltre agli 80.000 biglietti venduti, si stima che circa 45.000 persone abbiano ascoltato il gruppo dall'esterno dello stadio. Alcuni fan arrivarono persino dalla Russia e dalla Polonia per assistere al concerto. Il film Bohemian Rhapsody, ancora non si è spenta l'eco del film del 2018, Bohemian Rhapsody, che ripercorreva la storia della band dalla sua nascita nel 70 fino alla trionfale esibizione al Live Aid dell'85, concentrandosi sulla vita del suo frontman Freddie Mercury, interpretato da Rami Malek, vincitore dell'Oscar come miglior attore. Un'altra notizia dal web: Fatem Ben Omar El Azizi, giovane calciatrice marocchina, è morta nuotando verso Ceuta. Il suo corpo è stato trovato sulla spiaggia dell'exclave spagnola, insieme a quello di altri che restano senza nome. E tra poco parliamo anche dei libri della settimana e i migliori libri da leggere. E si continua

punto sulle novità editoriali più interessanti uscite nell'ultimo periodo, quindi migliori libri da leggere della settimana, magari acquistarli, si possono leggere anche al mare. Quattro nuovi titoli passano sotto la lente di ingrandimento, tra misteri da risolvere, thriller dal passato, serie enigmatiche che continuano, grandi nomi della letteratura. I migliori libri da leggere della settimana tra I Conti senza l'oste, L'appuntamento, L'enigma degli arcani e Gimpel l'idiota. E noi continuiamo con i The

20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

0: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu, bu.
4: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
5: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere, dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.

disco di Amelia Villano in arte Amelie, una cantante, una speaker, un'attrice, un influencer. Il tormentone si chiama Non è Francesco e noi ascoltiamo un altro tormentone, una bella cartolina in musica.

Angeles, un altro brano estratto dal suo album dal titolo Ma Blanco, qui a Radio Galileo nella compilation i successi italiani di questa domenica. E noi proseguiamo con l'ultimo di Elisa, si chiama Amore è.

Elisa e Dardas insieme per questo singolo dell'estate dal titolo Amore è. In arrivo il duetto di Angelina Mango con Marco Mengoni qui nella compilation. In arrivo c'è Canto d'amore fino alle 19:30 insieme.

Canto d'amore per Angelina Mango con Marco Mengoni qui a Radio Galileo nella compilation insieme fino alle 19.30 come ogni domenica, 5 ore insieme di successi, di novità, di tormentoni in questa estate 2026. In arrivo antidroga.

Antidroga, Emma con Fabri Fibra, brano scritto da Alessandro Lacava, la produzione c'è Zef. I brani dell'estate qui nel weekend di Radio Galileo, e si continua con Rovazzi.

0: e Grandina. Ma c'è la musica di Radio Galileo, quella del weekend, brani da Hit Parade, come cantano loro Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. A tra poco.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Sesima sagra degli gnocchi a Guardea, dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico, ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la sagra degli gnocchi tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

Anna con White Girl Wasted, la sua nuova canzone, il tormentone di questa calda estate. E si continua con Levante, la sua canzone è Malia.

che la domanda dei biglietti per le partite in casa dovrebbe essere più alta che mai. Vogliamo assicurarci che i nostri biglietti vadano ai tifosi del Como. Pertanto stiamo applicando le nuove regole di comportamento relative all'uso della e alla cessione dei biglietti, nonché alla condotta all'interno dello stadio, per garantire che il Senigallia rimanga uno spazio sicuro e piacevole. Si legge in questo comunicato di lancio della campagna abbonamenti sul sito dei comaschi. Quindi, abbonamento revocato dopo 3 assenze. La prima novità è una regola che vieta agli abbonati di saltare più di 3 partite in stagione senza una valida giustificazione, pena revocata dal pass stagionale e dalla prelazione per riacquistarlo nella stagione successiva. Tra l'altro il Como aggiunge i titolari di abbonamento che dovessero assentarsi a più di 3 partite casalinghe senza aver informato preventivamente il club senza un motivo valido potranno perdere l'abbonamento e il diritto di rinnovarlo. In questo caso che è scoppiato in queste ore, e si continua con la musica, c'è Fra Quintale

Valentina Parisse con Le cose che sai, la sua nuova canzone. Questa è la compilation di Radio Galileo e noi ora stiamo per ascoltare anche il tormentone di Elettra Lamborghini qui a Radio Galileo. Si chiama Bam Bam Bambina.

Antonio Maggio con i Soul Sound System, il brano dal titolo Radici, questo è il loro nuovo singolo, il tormentone dell'estate 2026, e si continua con la nuova di Edoardo Bennato, Ogni settimana. Dedica

può cambiare l'atmosfera, il disco nuovo di Kashmir con la K e la protagonista del videoclip è mia cugina Beatrice. Lui è un cantante italo-svizzero, Luigi Maglione, e quindi anche Beatrice si trova in Svizzera. E il videoclip è girato un po' nel lago, ma anche nel negozio di vinili. È un bellissimo videoclip, andatelo a vedere subito, c'è Selsa.

0: Medico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad. Via.

0: Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it. Cibo, cibo.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

è una bella novità fresca estiva, un tormentone uscito in queste ore, quindi il suo nuovo singolo, il grande ritorno a distanza di un anno. Altre nuove canzoni in arrivo. Lui, un giovane cantante nato in Romania, vive in Italia, si chiama Rares.

Dopo il successo del singolo con Franco 126 è ritornata in radio LA, cantante italo-svizzera, con il suo nuovo singolo, e noi proseguiamo con la nuova di Jazz Lay.

storia del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho

0: primogenito qui a Radio Galileo. C'è la pubblicità, torno tra poco con Vita da Suore.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

disco molto molto bello questo di sua vita, loro si fanno chiamare Vita da Suore con Joss Quillo, il brano è Figli di Maria. E a proposito di questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui all'interno della compilation, quindi vi ripeto chi sono le artiste Vita da Suore, sono anche delle influencer che hanno molto seguito in coppia con Joss Quillo per la prima volta insieme, Figli di Maria. E tra l'altro una notizia che riporta il Corriere della Sera, ascolta Radio

0: Abbiamo appena ascoltato e si continua con l'ultimo brano per oggi. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, tra pochissimi secondi arrivano loro, i DJ producer napoletani, i Nu Genea.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Alle 19:35 minuti si chiude questo appuntamento della domenica. 5 ore insieme con i successi degli artisti italiani, le loro nuove canzoni, i loro tormentoni, le loro nuove produzioni. Dall'album People of the Moon, il disco dei Nugenea, producer campani che vivono in Germania, con Carré si chiude così la puntata del programma. Quindi ritornerò nei prossimi giorni con tante altre belle canzoni, quindi in questi giorni sicuramente usciranno anche altri brani nuovi che poi ovviamente ascolteremo nel corso delle prossime settimane qui nel weekend, il sabato e la domenica. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e buona estate, bye bye.
2: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta

0: 30. Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco Belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026. Info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
1: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
2: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
1: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
3: Per questo c'è PrestiPay.
2: Chi ha parlato?
1: È la speaker, siamo in uno spot.
3: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
1: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
2: Chiedilo alla speaker.
1: Mi ha detto che ha mal di testa.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
4: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
5: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
4: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
6: Sentimento che basta da solo a parlare di noi.
7: Radio Galileo, la tua radio. No, no, no.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza, dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria, primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: La Proloco di Macchie nel comune di Amelia presenta Festa del Boscaiolo 2026, dal 23 al 29 agosto. La polenta alla carbonara, il cinghiale alla cacciatora, le pizze e tante altre specialità da gustare. Novità 2026, fettuccine del carbonaro e pizza del cacciatore. Tutte le sere dalle 21.30, spettacoli e serate danzanti con servizio bar nel fresco belvedere. Ricorda, Festa del Boscaiolo 2026, info Facebook Proloco Macchie, Instagram proloco.macchie.
2: It's good for you.
3: Ma che bello quando parte l'appuntamento con il radio show di It's Good For You. Siete con, l'ho detta quasi alla spagnola, è il radio show. Eh sì, è para vost, per il vostro divertimento, para todos. Spagnolito sono un pochino, ma ritorno immediatamente sui miei passi, soprattutto se mi concentro sui grandi successi musicali che ci regalerà tra pochissimo Gianluca Gerardi DJ. Siete con noi, siete con l'appuntamento più giusto per le anteprime musicali, siete con It's Good For You e siete sulla vostra radio preferita.
4: It's good for you. It's good for you. Ladies and gentlemen, please welcome.
5: It's good for you.
6: It's good for you.
7: In the mix.

0: for You ti aspetta H24 sul digitale terrestre nella tua TV. Se hai una Smart TV collegata ad internet, digita il canale 157 nel tuo telecomando e premi il tasto giallo. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di It's Good for You. 24 ore di grande musica e successi, le grandi hit di tutti i tempi e i suoni anni 90 con 90 It's Good. In tutta Italia, sul digitale terrestre, con la tua Smart TV. It's Good for You. Music Video Show.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30.

0: feels good for you.
1: 60 minuti di grandi successi sono questi, infatti, i nostri bei momenti da vivere insieme, insieme ai grandi successi musicali scelti e selezionati da Gianluca Gerardi DJ. Siete con Davide Padovani, insieme a me, ancora una trentina di minuti circa, insieme a It's Good For You sulla vostra radio preferita. Ci risentiamo dopo per i saluti finali.
2: It's good for you. It's good for you. Gentlemen, please welcome.
3: It's good for you.
4: It's good for you.
5: In the mix.

0: E così termina un altro appuntamento riservato ai grandi successi musicali scelti e selezionati da Gianluca Gerardi DJ. Grazie a tutti per essere stati con noi, vi rinnovo l'appuntamento alla prossima occasione sulla vostra radio preferita e insieme soprattutto a Is Good For You.
1: Is Good For You ti aspetta H24 sul digitale terrestre, sulla tua TV. Se hai una smart TV collegata ad internet, digita il canale 157 dal tuo telecomando e premi il tasto verde. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di Is Good For You. 24 ore di grande musica con le hit del momento e l'appuntamento anni 90 con 90 Is Good in tutta Italia sul digitale terrestre con la tua smart TV. Is Good For You Music Video Show.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: grazie.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

was wrong. My life goes on.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.

0: benvenuto nella tua auto. Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB+.
1: Dibidi dobidi dab.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
0: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non lo sanno. Posso farti ascoltare?

0: sono le 23.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: È mezzanotte.
3: È lunedì 24 agosto.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
4: Go ahead.
3: I want to get into it, man, you know.
4: Go ahead.
3: Like a sex machine, man.
4: Yeah.
3: Moving, doing it, you know.
4: Yeah.
3: Can I count it off?
4: Go ahead.
3: One, two, three.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.
4: Passa il sale fa male,

0: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.
1: Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est, dicevano che in fondo era uguale.

Ma adesso che viene la sera ed il buio mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ricostruivano e ricostruivano.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo informa il tuo.

0: È 1:04.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Vedi? Immobile?

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: solo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.